tu ripute mai. Oggi mi devi dicere questo milano. Quando cadeva la gara, io andrò a lavoro ora. E poi tanti, e poi tanti. Mattia, ora prendi lì. A cui oggi ho andato a fare questo vero. Ma mi sono milano. Ricordo solo non ho tomato tutti i promosso. Anche la canta un po' noi a mai passo l'ultimo so. E con un buccio te non ho tomato i lati. Ma da ruggio canta ruote che ho fatto.

Bernardino migliora, non mi vuoi niente. Un loio fumica, fumini sopra senza cosa. E se muoio fumia come a cutrogno. La congiurata un coro coro. Ora no, no. Ora ancora sta pure pacco. Il tuo cuore mi dà il rocco io tu ru. Io mi ha già sono qui, cave ne pacco qui. Io ora tolto zare ne ura. Comincia lungo lungo, targatane. Ma non conne conangan bayu, io bayu con su tale tipo. Sare di pengaruhi pacco qui. Bieto dong, ini mas. Aku jalan kondo gak biasa nacan si kondo ya karo. Ngelak orang kok ya ngelak ya ngelak kawe ke bengok macam burung burung aku ya burung petang tak gila burung ya kota kawe ke ikan biar ngomak dewe bayu bayu mungkin ini yang sama mungkin cekur sumur borang.